anzi Terius, ira me e menti, in la maritudine, loquor me e menti, faccio se materia, si di se ne menti, si mi dissoforeo, e colud un venti, non sereni proprio, vero sapienti, sopra petra volare, se ne fondi.